Vale già lo giù della che mi gala gala la vita maglia vela a male sado le a cagge non è fare quella nie bacola mi lauchi come il direbbe le barre cure dhalke di cui gara